0: Ai microfoni Vittoria Zorfini
1: e Roberto Rantucci.
0: Ciao Vittoria.
1: Ciao Roberto.
0: Come stai?
1: Bene, tu come stai?
0: Molto bene. Bentrovati per un'altra puntata di Musica Maestro. Allora, cosa ascoltiamo oggi?
1: Abbiamo già una lista bellissima. Io non vedo l'ora di iniziare con I Ricchi e Poveri con la canzone Se mi innamoro. Non so se a voi piace.
0: Vabbè, a chi non piace? È stata pure la canzone vincitrice del Festival di Sanremo nell'85.
1: Assolutamente, peraltro una delle canzoni più amate non soltanto in Italia, ovviamente qui in Canada, ma anche per esempio in Spagna. Insomma, una canzone che ha davvero spopolato e noi l'amiamo anche tantissimo.
0: E la andiamo ad ascoltare.
1: Molto volentieri.
0: Se mi innamoro dei Ricchi e Poveri.

0: Oggi ci sentiamo particolarmente romantici perché dopo ricchi e poveri. Nuova nuovo brand, nuova marca di abbigliamento, continuiamo diciamo sul romanticismo estremo, mi verrebbe da dire, perché la prossima canzone è di Mietta e Amedeo Minghi. Non ce la facciamo con i nomi oggi.
1: No.
0: Andrea Minghi, il cugino. No, Amedeo. Anzi, forse sarebbe meglio dire Amedeo Minghi e Mietta.
1: Sì, perché è una canzone scritta da Amedeo Minghi e per dirti in tutta onestà, a me mi ricorda i miei anni 90 quando li passavo in Italia, perché è là che l'ho conosciuta questa canzone tramite i miei cugini, che saluto, ciao
0: a tutti.
1: E, e così c'è un posto particolare nel mio cuore.
0: Assolutamente, e secondo me è un posto particolare nel cuore un po' di tutti noi, anche perché è una canzone che con il suo du-du-du e da-da-da, o meglio trottolino amoroso du-du e da-da-da, è proprio, come dire, c'è restata in testa. Anche se devo dire c'è un altro du-du-du e da-da-da molto famoso, ma è quello dei Police, però molto diverso.
1: Ma ne parliamo a microfoni spenti.
0: Assolutamente, noi intanto andiamo ad ascoltare Amedeo Minghi e Mietta, e questa è Vattene Amore.

0: Ed era Vattene Amore di Amedeo Minghi con Mietta, che finisce pure lui nella canzone con di, ma c'è un significato che forse non conosco?
1: No, in realtà non credo, o meglio che io sappia, poi se Amedeo ce lo volesse raccontare in diretta, noi siamo ovviamente ben lieti di accoglierlo.
0: Assolutamente, perché mi parlavi anche pure dei Police.
1: Sì, che in effetti hanno proprio scritto una canzone e l'hanno intitolata De Du Du Du, De Da Da Da.
0: Ok, ok.
1: Diversi modi di utilizzare il dudu da da da.
0: Dudu da da da, come te Vittoria.
1: Dudu du, da da da. Da. A proposito di gibberish o gibberish?
0: Gibberish.
1: Gibberish, le parole incomprensibili che insomma non sembrano delle parole ma non lo sono. Ma non era in realtà il caso del dudu du, da da da, ma comunque no. Cambiamo genere.
0: Sì, adesso andiamo con Pino Daniele.
1: Con un napoletano misto all'inglese, nel senso almeno nel titolo.
0: Io il titolo, per dirti onestamente, non lo capisco.
1: Perché è I say, I sto ca, quindi mixa un po'.
0: I say, I sto ca, diciamo.
1: Mixa un po' il napoletano e l'inglese, anzi l'inglese e poi il napoletano, questo è Pino Daniele.

0: Direttamente dall'album Bacus, quindi stiamo parlando dell'inizio della carriera di Cesare Cremonini, dell'inizio della carriera da solista, era il 2002 e questa era Gonji Boy, canzone un po' sconosciuta ai più.
1: Assolutamente, io non la conoscevo, me l'hai fatta proprio scoprire tu.
0: E questo per me è un grande onore perché Roberto conosce tantissime canzoni e quindi... No, ma è vero, diamo a Cesare, anzi a Roberto, quello che è di Roberto.
1: Dai, passiamo alla prossima canzone con due grandi cantanti della musica italiana, Mina e Celentano,
0: che tornano insieme dopo quasi 20 anni. Dopo un primo album nel 1998, tornano insieme poi appunto con Le Migliori. Basta, si intitola così l'album. Era il 2016, tornano insieme e devo dire, come sempre, un grande successo.
1: E noi andiamo ad ascoltarli con Amami, Amami.

0: come si è rotto il bicchiere di cristallo. Hai visto la differenza tra Mina degli anni 60 a Mina del 2016?
1: Assolutamente, ma di Mina non ce n'è mai abbastanza e noi l'abbiamo riascoltata molto volentieri.
0: Sempre, a me mi dispiace che c'ha paura dell'aereo, perché se fossi venuta qui sarei in prima fila già.
1: Tutti in prima fila ad ascoltare Mina, ma tocca andare in Italia, anzi no, perché in realtà nei concerti mostra la sua presenza ma non si presenta lei. Purtroppo siamo
0: un'altra diva. No, scusa, dicevi purtroppo
1: siamo arrivati al termine di questa
0: maestra. È vero, non avevo visto l'ora. Passa sveltissimo quando siamo in buona compagnia.
1: Io vi ringrazio per essere stati con noi, grazie Roberto Rantucci.
0: Grazie a te Vittorio, e noi vi lasciamo con una canzone dei Stadio, Un disperato bisogno d'amore. E ci diamo appuntamento alla settimana prossima per un'altra puntata di
1: Musica Maestro.